0: corretto, fatto male, ma so che l'avete fatto tutti. Impossibile non farlo su Surrender dei The Sound Lovers dal 1998 in questo lunedì sera su Disco Radio. Tra pochissimo The Bad Touch.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Aiuto.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: Let's go. La storia del ritmo su Disco Radio.

Una canzone qualche anno fa diceva lunedì sera alla discoteca, ma noi diciamo lunedì sera su Disco Radio a tutto volume con il Rhythmic History, e per questa settimana siete come ciò a tutti. Buona fine d'agosto, sono Roby Mistretta, buona serata, buona settimana, soprattutto con la

0: settimana del Rhythmic History, erano Fargetta, Lorna. Questo è uno di quei dischi che non si sentono spesso in radio, ma noi siamo andati a ripescarlo nella nostra sezione, siamo andati in cantina, proprio uno di quei dischi che sono sotto la sezione chicche, quelle belle, quelle da riascoltare. Dai, che tra pochissimo vi riporto anche nel 94.
1: Rhythmic History.

0: Vi abbiamo regalato un bel po' di chicche oggi con la versione estesa del Rhythmic History. Io sono Roby Mistretta e domani sera, promesso, replichiamo altre chicche. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie scene. Got to keep on moving.
4: Ma è già martedì e quindi siamo pronti a cominciare l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo della squadra al completo. Quella ovviamente arriverà a partire dalle 7 come sempre fino alle 10 del mattino. Intanto grazie a Roby Mistretta, che risentirete domani all'interno del nostro Rhythmic History Extended Version con la dance storica che dura un'ora, dove ne sentiamo un sacco. Intanto una bella novità, le 6:01. Ma di nuovo buongiorno e soprattutto
5: buon martedì!
4: Vabbè, questo è un grande classico. Ormai siamo pronti a cominciare ovviamente con una delle nostre novità e poi i vostri messaggi da sentire al 393-800-3000 o da leggere a seconda che scegliate la versione scritta o eventualmente una nota vocale, che così sentiamo anche le vostre voci. Intanto un bel disco nuovo, abbiamo scelto quello di Swedish House Mafia e Lick & Lee. Si chiama Happiness is So Sad.
1: Novità, novità, novità!
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Ma che bel disco nuovo, Swedish House Mafia, lì che lì. La canzone che abbiamo sentito ovviamente si chiamava Happiness Is So Sad, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, che fino alle 7 di questa mattina vi terrà compagnia con una quantità dei vostri messaggi, di quelli che ovviamente tra i lavoratori si svegliano molto presto la mattina e magari sentono la sveglia addirittura prima dell'alba, e ce n'è tra voi che appunto subiscono questa tortura. Buongiorno capitano, buongiorno belli svegli lavoratori, Jimmy il tulipano sempre presente, un saluto a tutti quelli che mi conoscono e soprattutto un saluto a tutti gli autotrasportatori, bella Jimmy. Poi, lavoratori QBS, buon martedì. Nel D di Marte a battagliarsi parte, ognuno nel suo campo con la sua strategia, ma sempre per ottenere vittoria, onore e gloria. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, che con le sue rime di solito inaugura, come dire, la sezione messaggi del nostro appuntamento. Vediamo chi c'è anche da sentire. Pronto?
1: Buongiorno.

0: Fabri, Massimo da Brignano.
1: Ciao Massimo.
0: Innanzitutto ben rientrati.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Che dire, sono circa 5:25,
1: sì?
0: Direzione Grandate, sta quasi smettendo di piovere. Che devi fare? Troppo tanto caldo, c'è un po' di pioggia.
1: Eh beh, un po' di fresco.
0: Niente, oggi martedì, cominciamo questa giornata di nuovo. E che dire, buon lavoro a tutti ragazzi.
1: Lavoratori. Ma grazie mille Massimo, pronto?
2: Buongiorno BS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo. Con 18 gradi al mattino, sei contento?
1: Beh,
2: per il
1: dai.
2: Tuo primo... Buon martedì! Ti rientro?
1: Sì, sì.
2: Andiamo, lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Allora, avete detto buon martedì?
2: Buon martedì!
1: Io ribadirei il concetto, in una giornata che di solito ha il bioritmo un po' basso, vedremo come sempre di smentire anche questa... ormai che cos'è? Non mi viene la parola. Beh, direi un messaggio, meglio.
4: Fabri, lavoratori, ci siamo! È martedì, è ricominciato anche martedì! Allora, Fabri, se martedì c'è la canzone che ci sveglia, e se nel caso metti su The Pezzaggi.
1: Ma ce l'hai in sottofondo!
4: Carica ragazzi, andiamo, dai! Ciao lavoratori! Lavoratori!
1: Ma lavoratori, ma ci siete anche questa mattina ovviamente. Allora, con le canzoni che vi danno la giusta carica, la giusta energia, io partirei con la prossima settimana al rientro completo di tantissimi dalle vacanze. Per cui andiamo a sentirci il prossimo messaggio. No, non ce la facciamo, direi che possiamo sentirci la prossima canzone. Allora, abbiamo scelto Kygo di Selena Gomez, c'è cioè It Ain't Me.

0: autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Autowow, lasciati stupire. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Hotel prenotato, biglietti presi.
3: Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto. Vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Le piscine al Gabbiano di Linviate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Linviate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Disco Radio.
13: Benvenuti su Disco Radio. Anche questa sera dalle 21 vi aspetterà la versione estesa dei Rhythmic History. Subito ne ascoltiamo una che arriva diretta dal 1995. Per voi, Playa Hitty.
12: Rhythmic History. Yeah, yeah.

0: Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: radio, Gabri Ponte e Giovanotti, che bella energia questa DNA. I Ritmi Chissori ci ha portato nel 95 tanti messaggi, un po' di malinconia di quell'anno.
1: Nell'85 avevo 15 anni, dei capelli neri, lisci,
0: neri.
1: Li tenevo lunghi, belli. Sembravo Capitan Harlock.
0: Belli.
1: Guarda adesso la foto del profilo. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, non la vedo la foto del profilo, però si sa che il tempo dissolve il superfluo e rilascia l'essenziale, quindi nel tempo i capelli che te fai... Mi invitiamo al prossimo disco Radio Party che si avvicina questo sabato, la Notte Bianca di Casteggio. Accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. Vi aspettiamo con un disco Radio Party al completo. Questo sabato in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party con The One adesso.

0: solo Disco Radio, Lie to Me di Harvey e sempre e solo anche Francesco Di Bruno per questa mattina, si intende. Ciao Francesco, che effetto ti ha fatto tornare qui operativo?
1: Mi ha fatto un bellissimo effetto perché mi mancava la
0: diretta,
1: radio,
0: diretta,
1: mi mancava
0: diretta.
1: Il microfono, sì. Poi, perché da casa è diverso.
0: Sì,
1: casa è diverso.
0: Hai i suoi vantaggi perché stai in pigiama, ti puoi svegliare poco prima, ottimizzi i tempi, non hai costi, però l'energia umana dell'essere insieme a lavorare in un posto
1: Sì, è incalcolabile, incalcolabile.
0: In alcuni lavori sicuramente, anzi è essenziale questa cosa.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. L'avete sentito subito su Disco Radio, c'è Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo dal maltempo in Lombardia, raffiche di vento fino a 100 km orari e due imbarcazioni affondate sulle sponde del lago di Como, chiusa poi dall'Ariana Lecco Bellagio all'altezza di Valbrona per caduta massi. Trombe d'aria segnalate invece nel Varesotto e 13 voli in partenza e 3 in arrivo cancellati a Malpensa. Focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo la TS i casi identificati sono 8, ma fonti ufficiose parlano di 8 persone malate e altre 7 che hanno contratto il virus. Due arresti per detenzione di 4,5 kg di hashish nel torinese, i sequestri a Beinasco e a Trofarello. Lo sport, partiamo dal tennis, Jannik Sinner torna al J Medical di Torino, proseguono le cure al ginocchio destro, la speranza di tornare in campo a fine settembre. E poi il calcio, con la prima giornata di Serie A che si chiusa ieri con le ultime due gare in programma, la Lazio ha vinto 1-0 con la Bologna grazie a un gol di Frattesi, la Roma ha vinto 4-0 contro la Fiorentina. Ed è tutto, le news tornano nel pomeriggio.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Arrivano 4 hit le più ritmate su Disco Radio, From Disco to Disco, che inizia con i Medusa.

0: radio Imagine con Go nel From Disco to Disco che ci ha accompagnato fino qui. Il martedì abbiamo uno spazio dedicato all'arte. Abbiamo scelto questo posto meraviglioso, famoso, anche se volete, magari non l'avete visitato, io non l'ho ancora visitato, ma lo conosco, insomma, da sempre, pieno di storia, pieno di arte. Sta a due passi da Milano. Voi la Reggia di Monza l'avete mai visitata? Amici che abitate a Monza, vi saluto. Perché la Villa Reale di Monza, nota anche come Reggia di Monza, è un imponente palazzo in stile neoclassico circondato, questo lo sappiamo, da uno dei parchi storici più grandi d'Europa, no? Il famoso Parco di Monza. Forse non tutti sanno che la villa fu voluta dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria come residenza estiva per il figlio. Cioè, io andavo ad oratorio, giustamente l'imperatrice Maria Teresa d'Austria ci ha costruito al figlio la Reggia di Monza. Il parco è immenso, racchiude anche l'autodromo nazionale di Monza. Forse non tutti sanno che fu uno dei primissimi edifici in Italia, la villa, a essere dotato di illuminazione elettrica. Ci sono più di 700 stanze, pare 740, e poi all'interno ci sono tantissime cose da scoprire, curiosità, leggende, misteri. La stanza del re è rimasta ferma al 1900, cioè è rimasta ferma proprio come lui la viveva. Ci sono dei passaggi segreti della regina Margherita. La villa reale può essere visitata tutti i giorni a eccezione del lunedì e del martedì, quindi non tutti i giorni. L'ultimo ingresso è consentito sempre un'ora prima della chiusura. È aperta anche in questo mese di agosto, è aperta praticamente sempre. Può essere carino fare una cosa che magari uno dice vabbè, sta qui vicino a casa, prima o poi, invece no. È davvero un tesoro inestimabile che abbiamo sempre alla portata anche per un pomeriggio diverso. Quindi se anche a voi come a me manca, tra le cose da fare potremo inserire questa, una visita alla meravigliosa Reggia di Monza.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Capito, buon martedì, Mila di Monza, sì, confermate. C'è chi c'è appena stato? Ciao Dolly, sono contenta. C'è Tom.

Pagante torna al 2014 con questa Pettinero su Disco Radio, gruppo musicale italiano, nasce di fatto a Milano nel 2010. Ultimamente mi sono un pochino più appannati, però insomma questo duo piace tanto, ci ha fatto ballare per tantissimi anni, ha questo ritmo incalzante e allegro che coinvolge sempre, decisamente sempre. Come va la mattinata? Verso l'ora di pranzo, viaggiamo veloci, ritmo di musica, ascoltando Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

Ritorna con il romanticone di Nio e la sua Let Me Love You. Adoro la sua energia. È un po' sparito lui dal punto di vista, insomma, musicale. Chissà presto in un ritorno con novità. Mezzogiorno e due minuti. Come dicevano in una famosa pubblicità, avverto un leggero languorino più o meno da un paio d'ore. Benvenuti su Disco Radio. Io mangerei alle 11, fosse per me, ragazzi. L'orario perfetto per il pranzo, 11, perfetto per la cena alle 18. Chi me lo impedisce? Nessuno. Porto cose da sgranocchiare, poi diciamo che il grosso mio pranzo è verso le 2:15. Allora finisco la radio, arrivo a casa, è un bel banchetto di quelli giusti. Ci sta. Benvenuti, come sempre. C'è chi mi scrive, si parlava della Reggia di Monza. Io ho la tessera Lombardia Musei comodissima, mi piace girare per ville e musei. Un saluto a Beb Sarto, che ama girare per le nostre bellezze. La novità degli Swedish House Mafia di Licky Lee.

16 House Mafia e Licky Lee, la novità è proprio questa, questa collaborazione che arriva dalla loro unione, si chiama Happiness is So Sad. E visto che noi invece vi vogliamo happiness, happy, sempre più happy, tra poco momento gioco vi darà la possibilità di vincere una serata spensierata immersi nella musica. L'ultimo concerto che avete visto, l'ultimo DJ set a cui avete assistito, beh, ce n'è uno in arrivo per voi da condividere con una persona a cui volete bene, insomma. Questo è il regalo che tra poco si avvicina su Disco Radio, il momento gioco che tra poco si avvicina. Nel nostro viaggio con le hit più ritmate della città, Florida, Kesha, Right Round.

0: C'è anche Animal, mezzo giorno e 13 per augurarvi un buon appetito, una buona pausa pranzo, un momento nel quale finalmente staccare un attimino e decomprimere, rilassarsi, rigenerarsi. Tra poco momento gioco su Disco Radio per vincere una serata piena di musica con uno dei migliori DJ al mondo. Questo vi stiamo per regalare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis e Domunari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
9: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo

il centro estivo che vi porterà fino a settembre con un sacco di cose che capitano, come sempre, anche il pollo fritto gratis, per esempio. Ci avviciniamo all'ora di cena, ci sta un polletto fritto a vita in

0: tatuato a vita ovviamente sulla pelle, e danno un coupon valido ogni 10 giorni a vita per 3 città emiliane. Potete avere una tessera fedeltà per avere gratis una cosa a vita ogni volta che volete voi. Che cos'è?
1: Io sicuramente massaggio alla cervicale, al collo, alla schiena quando voglio.
2: Disco Radio.

con Justin Timberlake. Allora, come farsi pubblicità sulla pelle degli altri in tutti i sensi, tatuando il marchio del brand sugli amati del pollo fritto di KFC a Modena. Nerd si fa tatuare il logo, gli danno il pollo a vita gratis, che è una tessera fedeltà, insomma è banale, te la scordi, invece il tatuaggio no, quello pollo a vita con quello lì. Intanto

0: da Milano, anche lei si farebbe una speciale tessera fedeltà per avere gratis una cosa a vita ogni volta che vuole.
1: Una cosa che vorrei gratis è la benzina.
0: La benzina?
1: Gratis per tutta la vita. Vado dove voglio senza preoccuparmi di spendere un botto di benzina.
0: Poi mica costa tanto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: C'è Link prima al caporedattore, le ultime 6:30, Fabrizio Gaias.
3: Grazie Fabio, buonasera. Del GIP di Milano ha concesso i domiciliari al trapper Tony Boy, arrestato il 22 di agosto per detenzione a fini di spaccio di droga, anche perché in possesso di una pistola con matricola a brasa. Il 26enne dovrà scontare i domiciliari a casa dei genitori a Padova. Un noto PR di locali italiani ed esteri, 38enne egiziano, è stato arrestato per la violenza di una 19enne fuori da una discoteca di Milano a Ferragosto. Decisive le testimonianze della vittima e le immagini delle telecamere. La decisione del riesame su Danny Di Leo e Rosario Piscopo, due dei cinque agenti della polizia locale di Milano in carcere per peculato, falso ideologico e arresto illegale, vanno ai domiciliari, così come due colleghi, Vincenzo Compagnone e Mattia Rignanese, già ai domiciliari la commissaria Ilenia Sabato. Il corpo senza vita di una ragazza di 24 anni è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi alle porte di San Francesco al Campo. Siamo in provincia di Torino, vicino al greto di un torrente. Infine, tra le altre notizie, il Canada risponde a Trump, dazi dal 15 al 50% su 700 prodotti statunitensi. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Facciamo tessere fedeltà per avere gratis una cosa a vita ogni volta che volete.

0: dalle 4 alle 7. Dunque, prima vi ho detto di questa idea del colosso americano del pollo fritto, che si è inventato un modo per farsi pubblicità al Modena Nerd il 5 e 6 settembre. Chi accetterà di tatuarsi il logo del marchio KFC riceverà in cambio pollo fritto a vita gratis, disegno sulla pelle che poi sarà una sorta di coupon, fai vedere, ok, pollo fritto gratis, spendibile però solo nei ristoranti di Modena, Reggio Emilia e Parma, credo siano delle nuove aperture. Per gratis a vita si intende, attenzione bene però, ogni 10 giorni, cioè non è che la mattina, sera, poi domani di nuovo, tra 3 giorni, no, ogni 10 giorni, vale a dire 36 pasti l'anno e solo in quei 3 ristoranti lì, quindi solo per le persone che passano a Modena o solo di Modena, Reggio Emilia e Parma, salutiamoli, se siete da quelle parti mandate un messaggino. Se te ne vai a Caricati, il pollo fritto gratis non vale. Vieni qua a Milano, non vale. Vai a Torino, non vale, vero? Ma sono solo quelle città. Però te ne vai a fare pubblicità gratis a vita nel mondo per sempre. Eppure, l'anno scorso le domande per il tatuaggio sono state così numerose che la lista d'attesa è stata chiusa prima di esaurire la disponibilità e la gente si è pure incarognita. Quindi quest'anno tranquilli, i tatuatori raddoppiano, potete farvi una speciale tessera fedeltà per avere gratis una cosa a vita voi ogni volta che volete. Che cos'è? 393 800 3000, ve la facciamo noi la tessera.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: Zanetti.
1: Questa sera facciamo.
0: Chi saresti? Cannavacciuolo?
1: Ah, hai visto quello che ho detto bene?
0: Che bravo, che è il nostro Robby Mistretta. Chef a domicilio.
1: Vuoi che muoro?
0: Chi sei?
1: Chi sono?
0: Muoro? Vabbè, niente.
1: Se qualcuno lo sa, 3938-103.000. No, subito, ditelo a Marelli, le 7.
0: Chi è Bastianic?
1: Vedi. Non gli assomigliavo.
0: No, per neanche niente. Un po'. No, ho dovuto veramente fare uno sforzo, però.
1: Dopo, come
0: mi sta guardando
1: questo
0: con gli occhi.
1: Mappazzone! Oddio. Chi sono?
0: Andiamo in Emilia Romagna lì.
1: Chi sono?
0: Chi è?
1: Topper!
0: È lui.
1: Mister Quattro Hotel, Barbieri.
0: Sì.
1: Sono un imitatore nato, vedi?
0: È molto simpatico,
1: Barbieri.
0: Molto simpatico.
1: Ma sembra, l'ho visto, lo vedo. Il mio bimbo è fan del suo Quattro Hotel.
0: Domani lo porti?
1: Domani è qua il bimbo.
0: Dai, che ci
1: non Barbieri, porti tuo figlio.
0: No, figlio. Se vuole

Sober. Io sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 22, anche oggi sarà così tutta la settimana, lo sapete, dalle 21 la versione estesa del Rhythmic History non manca mai. Sì, domani sera special guest, il mio bimbo lo porto qua. Sai, ogni tanto capita che i genitori portino i figli sul posto di lavoro per far vedere quello che fanno, perché per lui canto nella vita, nella... capirà che non so cantare, non so se avete avuto esperienze simili, siete riusciti a farle nella vita, oppure che si fa oggi. Dai, raccontate tutto al 3938103000 di DJ Antoine.

0: giro tra pochissimo parliamo di quello. Prima invece preparate il nostro 3938103000 perché tra pochissimo ho un regalo veramente pazzesco da farvi.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
16: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
17: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Disco Radio.
0: E anche tra pochissimo vi faccio un regalo pazzesco: due biglietti per un evento al quale tutti vogliono esserci, ma solo i più fortunati potranno esserci. Dai, preparate il 3938103000. Intanto Gabri Ponte.

radio alle 8:20 di questo martedì sera. Siete come? Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Archiviati, ritocchi, ritocchini che vorremmo farci. Chissà mai che qualcuno prima o poi si farà qualcosa nella vita. Tra poco parliamo di Insuperabile, una bella staffetta inclusiva che quest'anno sbarca in Sardegna. Tra poco ne parliamo perché è una bella iniziativa. Ma a proposito di camminate, di imprese, qual è quella che vorresti fare nella vita? Perché tutti hanno quelle imprese che a un certo punto vogliono fare. Personalmente vorrei fare prima o poi il Cammino di Santiago. E tu cosa vorresti intraprendere prima o poi? La velocità.

0: scoperta anche di percorsi che vorreste fare nella vita, tipo Cammino di Santiago, sai, quel percorso anche per ritrovare a volte te stesso, fare un'esperienza nuova. Anzi, se magari qualcuno di voi l'ha fatto, può raccontarci la sua testimonianza al 3938103000. Per gli altri, magari, che percorso vorreste fare? Qui in Italia c'è anche la famosissima Via Francigena, magari qualcuno può uscire da questo e dire: io vorrei fare un altro percorso, la Route 66. Tu quale percorso vorresti fare nella vita? 3938103000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tempo di news, quelle delle 8:30 con Fabrizio Graias. Buonasera.
2: Grazie Roberto, buona serata. Vai domiciliare a casa dei genitori a Padova, lo ha deciso la GIP di Milano per il trapper Tony Boy. Cade l'accusa di spaccio, rimane quella di possesso di una pistola con matricola alla brasa. Il caso della violenza su una 19enne a Ferragosto all'esterno di una discoteca di Milano, arrestato un noto PR di locali italiani ed esteri, 38enne egiziano. Focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale della Statale di Milano, 8 casi accertati, caccia alla fonte del contagio, forse protocolli disattesi durante l'autopsia su un corpo con sospetta TBC. Controlli ad alto impatto nell'area della stazione di Varese, 60 identificati, 2 denunce e 2 avvii di espulsione. Il corpo senza vita di una ragazza di 24 anni è stato ritrovato nella tarda mattinata, oggi, alle porte di San Francesco al Campo. Siamo in provincia di Torino, vicino al greto di un torrente, era scomparsa da domenica notte. Infine, il lutto nel mondo della musica: è morta la cantante country Dolly Parton, aveva 80 anni. Adesso il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Anticiclone in rinforzo nella giornata di domani sull'Italia settentrionale, per una giornata sostanzialmente stabile tra sole e annuvolamenti di passaggio. Cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, poi tempo maggiormente soleggiato entro il pomeriggio con caldo moderato. Sarà una piacevole giornata. Le temperature difatti tra Lombardia e Piemonte oscilleranno mediamente tra i 28-30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Tra pochissimo parliamo di Insuperabile, iniziativa nata qualche anno fa a Brescia che quest'anno sbarca in Sardegna a Olbia.

0: che quest'anno insuperabile, una manifestazione, chiamiamola così, un evento nato qualche anno fa a Brescia, quest'anno fa tappa in Sardegna. Insuperabile è una bellissima iniziativa, una staffetta inclusiva che veramente coinvolge ragazzi con e senza disabilità, volontari, persone che si trovano anche lungo il percorso. E dopo anni, ormai questa è un'iniziativa che c'è da anni, si è consolidata nel tempo, quest'anno si è deciso di dare continuità col percorso concluso l'anno scorso a Livorno e passare alla Sardegna per percorrere il cammino di Bonaria, che parte da Olbia, dura 353 km, 14 tappe, poi si vedono paesaggi certo bellissimi, ma è molto faticoso, molto impegnativo e soprattutto mette alla prova anche ragazzi che hanno delle disabilità, ma che dimostrano veramente un carattere, un animo speciale, soprattutto in queste circostanze non facili, dette anche da Vania Guerini, presidente della nuova cordata di Iseo, che ha sostenuto fortemente la causa degli anni, presente anche quest'anno, ha detto: il caldo è molto, abbiamo cercato di partire presto, ma sul percorso non ci sono piante, c'è stato comunque un po' di maestrale che ha mitigato il clima, ma insomma è stata molto dura, i ragazzi erano molto partecipi, tutti molto entusiasti, e anche i sardi, gli abitanti della Sardegna, questa terra a volte dura, hanno dimostrato un bellissimo cuore, perché dice si sono uniti al percorso e ci hanno accompagnato in questa esperienza splendida, fantastica. A proposito di percorsi, ce ne sono tantissimi, magari qualcuno ne ha già fatto qualcuno, altri vorrebbero farne uno in particolare. Qual è il tuo? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: massimo, amici, perché adesso ci siamo. Anche ci siamo, iniziamo. Prontissimi per una nuova puntata del Rhythmic History. La storia del ritmo vi accompagna tutte le sere in versione estesa dalle 21 alle 22. Questa settimana siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Tantissime le emozioni da vivere e rivivere anche durante questa serata, grazie alle canzoni che ci fanno fare un viaggio nella fine degli anni 80, anni 90, primi 2000. Ma adesso andiamo nel 92 per aprire gli Usura. C'è Open Your Mind.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Un sogno poter tornare negli anni 90 per la Desmo, in questo periodo soprattutto per la benzina a 0,90. Erano DJ Matrix e Pops & Scar.
1: Rhythmic History.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Accendi la notte di Milano insieme a noi, circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
16: Scoprila da
17: G-Villa a Monza in viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
0: Martedì sera in discoteca, no, su Disco Radio, Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Questa settimana siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Ne approfitto per salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta. Se volete farvi sentire 393 800 3000, ma anche tutti quelli che ci ascoltano la mattina presto tra le 5 e le 6, quelli che aspettano la nostra carica per partire con il piede giusto per dare una bella carica alla giornata. Allora lo facciamo subito, torniamo nel 1994, ISMC Alexia, adesso Think About The Way.
18: Rhythmic History.
19: Rhythmic History.
18: La storia del ritmo su Disco Radio.